Volevo presentarvi per la prima volta in Italia qui con noi insieme soltanto per noi Fusion.